I Just Wanna Dance. To je Paolo Bardelli. Simon Bardelli, asi bratia. A nejaký Trisoglio, alebo Trisoglio. Proste chlapci z Milána. Ita.